0: Ciao Delina, che stavo in diaria.
1: Ciao, sei di Sanford.
2: Grazie a tutti.
1: Good night.